0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione.

L'America non sarà mai un paese comunista, non ne abbiamo bisogno e non accadrà. Lo ha dichiarato Donald Trump nel discorso per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, definendo il comunismo un sistema perdente e opposto a quello americano. Il tycoon ha quindi rivendicato la difesa del secondo emendamento e del diritto dei cittadini a possedere armi, esaltando i valori della Costituzione e ricordando che generazioni di americani hanno combattuto per garantire ed estendere i diritti a persone di ogni razza, religione e credo. Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, ha affermato il presidente americano, aggiungendo nel suo discorso, durato circa 40 minuti, che non c'è obiettivo che non possiamo raggiungere, non c'è nulla che gli americani non possano fare. Il programma delle celebrazioni a Washington era stato modificato dopo l'invito degli organizzatori a evacuare il National Mall e a cercare riparo per il rischio di violenti temporali. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio scorso. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese hanno già preso parte alle preghiere pubbliche guidate dall'ayatollah Jafar Sobhani. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia tre figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam. Assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema, che non è più apparso in pubblico dalla nomina. La sepoltura di Khamenei prevista per giovedì nella città natale di Mashhad. Ora lo sport con il tennis. Matteo Berrettini sconfitto ieri sera a Wimbledon in 5 set dal bulgaro Grigor Dimitrov. Oggi in campo Jannik Sinner che sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi. Francia e Marocco conquistano i quarti di finale dei mondiali di calcio e si affronteranno nel prossimo turno. I Bleu si impongono con un risicato 1-0 sul Paraguay, grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa, assegnato dopo revisione al VAR per un fallo su due. Il Marocco invece supera gli ottavi con un netto 3-0 sul Canada, dopo un avvio vivace dei nordamericani e una IA a sbloccare il risultato al 50esimo con un rasoterra, prima di firmare anche il raddoppio in contropiede l'82esimo. Nel recupero arriva il definitivo 3-0 di Raimi, che vale ai nordafricani la qualificazione e la sfida con la Francia per un posto in semifinale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la

0: solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'America non sarà mai un paese comunista. Non ne abbiamo bisogno e non accadrà. Lo ha dichiarato Donald Trump nel discorso per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, definendo il comunismo un sistema perdente e opposto a quello americano. Il tycoon ha quindi rivendicato la difesa del secondo emendamento e del diritto dei cittadini a possedere armi, esaltando i valori della Costituzione e ricordando che generazioni di americani hanno combattuto per garantire

ed estendere i diritti a persone di ogni razza, religione e credo. Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, ha affermato il presidente americano, aggiungendo nel suo discorso, durato circa 40 minuti, che non c'è obiettivo che non possiamo raggiungere, non c'è nulla che gli americani non possano fare. Il programma delle celebrazioni a Washington era stato modificato dopo l'invito degli organizzatori a evacuare il National Mall e a cercare riparo per il rischio di violenti temporali. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio scorso. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese hanno già preso parte alle preghiere pubbliche guidate dall'ayatollah Jafar Sobhani. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia tre figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam. Assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema, che non è più apparso in pubblico dalla nomina. La sepoltura di Khamenei prevista per giovedì nella città natale di Mashhad. Ora lo sport con il tennis. Matteo Berrettini sconfitto ieri sera a Wimbledon in 5 set dal bulgaro Grigor Dimitrov. Oggi in campo Jannik Sinner che sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi. Francia e Marocco conquistano i quarti di finale dei mondiali di calcio e si affronteranno nel prossimo turno. I Bleu si impongono con un risicato 1-0 sul Paraguay, grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa, assegnato dopo revisione al VAR per un fallo su Doué. Il Marocco invece supera gli ottavi con un netto 3-0 sul Canada, dopo un avvio vivace dei nordamericani e una IA a sbloccare il risultato al 50esimo con un rasoterra, prima di firmare anche il raddoppio in contropiede l'82esimo. Nel recupero arriva il definitivo 3-0 di Raimi, che vale ai nordafricani la qualificazione e la sfida con la Francia per un posto in semifinale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'America non sarà mai un paese comunista. Non ne abbiamo bisogno e non accadrà. Lo ha dichiarato Donald Trump nel discorso per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, definendo il comunismo un sistema perdente e opposto a quello americano. Il tycoon ha quindi rivendicato la difesa del secondo emendamento e del diritto dei cittadini a possedere armi, esaltando i valori della Costituzione e ricordando che generazioni di americani hanno combattuto per garantire ed estendere i diritti a persone di ogni razza, religione e credo. Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, ha affermato il presidente americano, aggiungendo nel suo discorso, durato circa 40 minuti, che non c'è obiettivo che non possiamo raggiungere, non c'è nulla che gli americani non possano fare. Il programma delle celebrazioni a Washington era stato modificato dopo l'invito degli organizzatori a evacuare il National Mall e a cercare riparo per il rischio di violenti temporali. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio scorso. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese hanno già preso parte alle preghiere pubbliche guidate dall'ayatollah Jafar Sobhani. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia tre figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam. Assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema, che non è più apparso in pubblico dalla nomina. La sepoltura di Khamenei prevista per giovedì nella città natale di Mashhad. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale nei confronti dei migranti, lo ha dichiarato ieri Papa Leone XIV nel corso dell'omelia della messa celebrata a Lampedusa. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico e di farlo vigilando nel rispetto della dignità di ogni persona, ha sottolineato Prevost. Jannik Sinner torna in campo oggi negli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del ranking ATP e campione in carica affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo proveniente dalle qualificazioni, nel terzo match in programma sul campo centrale. Mochizuki, vincitore del torneo junior di Wimbledon nel 2019, si era messo in luce proprio sui prati londinesi ricevendo anche gli elogi di Roger Federer. In caso di qualificazione ai quarti, Sinner affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il polacco Hubert Hurkacz. Si è invece concluso ai sedicesimi il cammino di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, sconfitto in 5 set dal bulgaro Dimitrov. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle

0: scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'America non sarà mai un paese comunista. Non ne abbiamo bisogno e non accadrà. Lo ha dichiarato Donald Trump nel discorso per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, definendo il comunismo un sistema perdente e opposto a quello americano. Il tycoon ha quindi rivendicato la difesa del secondo emendamento e del diritto dei cittadini a possedere armi, esaltando i valori della Costituzione e ricordando che generazioni di americani hanno combattuto per garantire ed estendere i diritti a persone di ogni razza, religione e credo. Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, ha affermato il presidente americano, aggiungendo nel suo discorso, durato circa 40 minuti, che non c'è obiettivo che non possiamo raggiungere, non c'è nulla che gli americani non possano fare. Il programma delle celebrazioni a Washington era stato modificato dopo l'invito degli organizzatori a evacuare il National Mall e a cercare riparo per il rischio di violenti temporali. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio scorso. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese hanno già preso parte alle preghiere pubbliche guidate dall'ayatollah Jafar Sobhani. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia tre figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam. Assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema, che non è più apparso in pubblico dalla nomina. La sepoltura di Khamenei prevista per giovedì nella città natale di Mashhad. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale nei confronti dei migranti, lo ha dichiarato ieri Papa Leone XIV nel corso dell'omelia della messa celebrata a Lampedusa. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico e di farlo vigilando nel rispetto della dignità di ogni persona, ha sottolineato Prevost. Jannik Sinner torna in campo oggi negli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del ranking ATP e campione in carica affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo proveniente dalle qualificazioni, nel terzo match in programma sul campo centrale. Mochizuki, vincitore del torneo junior di Wimbledon nel 2019, si era messo in luce proprio sui prati londinesi ricevendo anche gli elogi di Roger Federer. In caso di qualificazione ai quarti, Sinner affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il polacco Hurkacz. Si è invece concluso ai sedicesimi il cammino di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, sconfitto in 5 set dal bulgaro Dimitrov. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione.

È durato circa 40 minuti il discorso di Donald Trump in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Subito dopo, Washington si è illuminata con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti. Nel suo intervento, il presidente americano ha definito gli Stati Uniti la speranza e la luce tra le nazioni del mondo, ribadendo che il paese potrà continuare a esserlo con l'aiuto di Dio. Il tycoon ha inoltre affermato che l'America non sarà mai un paese comunista, esaltando l'unità nazionale e la difesa della Costituzione del Secondo Emendamento. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia tre figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. Un incendio divampato nei Pirenei orientali, nel sud della Francia, ha già distrutto quasi 1000 ettari di vegetazione nella zona della foresta di Trévillage, secondo quanto comunicato dalla prefettura locale e riportato dalla Provence. Il rogo si è sviluppato sabato sera intorno alle 19.30 in un'area difficilmente accessibile, nei pressi di comune di Montalbal-le-Château, Tarerache e Rod, circa 35 km a ovest di Perpignano, sul posto impegnati oltre 580 vigili del fuoco. Ultimo entra nella storia della musica dal vivo in Italia con il concerto di Tor Vergata a Roma, che ha richiamato 250.000 spettatori, superando il precedente record di 225.000 presenze registrato da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Al termine dello show, il cantautore romano ha celebrato il traguardo sui social con un video della folla che canta Pianeti e la frase «Siamo nella storia». A congratularsi è stato anche lo stesso Vasco. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così. Secondo quanto riferito durante la conferenza stampa dell'evento, il concerto avrebbe generato per la città di Roma un indotto economico superiore ai 90 milioni di euro. Cade un altro storico primato dell'atletica italiana grazie alla rissa Iapichino, protagonista nella nona tappa della Diamond League a Eugene, in Oregon, al Prefontaine Classic. L'azzurra al primo salto atterra 7,12 metri nel lungo, migliorando di un centimetro il record nazionale che dal 22 agosto 1998 apparteneva a sua madre Fiona May. La misura ottenuta con vento nella norma rappresenta anche la miglior prestazione europea stagionale e cancella un primato rimasto imbattuto per quasi 28 anni. Il precedente limite era stato stabilito da May agli europei di Budapest quando conquistò la medaglia d'argento. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È durato circa 40 minuti il discorso di Donald Trump in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Subito dopo Washington si è illuminata con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti. Nel suo intervento il presidente americano ha definito gli Stati Uniti la speranza e la luce tra le nazioni del mondo, ribadendo che il paese potrà continuare a esserlo con l'aiuto di Dio. Il tycoon ha inoltre affermato che l'America non sarà mai un paese comunista, esaltando l'unità nazionale e la difesa della Costituzione del secondo emendamento. È iniziato a Teheran il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meizam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. Un incendio divampato nei Pirenei orientali, nel sud della Francia, ha già distrutto quasi 1000 ettari di vegetazione nella zona della foresta di Trévillage, secondo quanto comunicato dalla prefettura locale e riportato dalla Provence. Il rogo si è sviluppato sabato sera intorno alle 19:30 in un'area difficilmente accessibile, nei pressi di comune di Montalbal-le-Château, Tarerache e Rod, circa 35 km a ovest di Perpignano, sul posto impegnati oltre 580 vigili del fuoco. Ultimo entra nella storia della musica dal vivo in Italia con il concerto di Tor Vergata a Roma, che ha richiamato 250.000 spettatori, superando il precedente record di 225.000 presenze registrato da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Al termine dello show, il cantautore romano ha celebrato il traguardo sui social con un video della folla che canta Pianeti e la frase «Siamo nella storia». A congratularsi è stato anche lo stesso Vasco. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giorni.

0: giovani è giusto così. Secondo quanto riferito durante la conferenza stampa dell'evento, il concerto avrebbe generato per la città di Roma un indotto economico superiore ai 90 milioni di euro. Cade un altro storico primato dell'atletica italiana grazie alla rissa Iapichino, protagonista nella nona tappa della Diamond League Eugene in Oregon al Prefontaine Classic. L'azzurra al primo salto atterra 7,12 metri nel lungo, migliorando di un centimetro il record nazionale che dal 22 agosto 1998 apparteneva a sua madre Fiona May. La misura ottenuta con vento nella norma rappresenta anche la miglior prestazione europea stagionale e cancella un primato rimasto imbattuto per quasi 28 anni. Il precedente limite era stato stabilito da May agli europei di Budapest quando conquistò la medaglia d'argento. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Massoud e Meysam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22, ora italiana, al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale.

0: Di calcio, la Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del Mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Massoud e Meysam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22, ora italiana, al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale di Calcio. La Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento e l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Massoud e Meysam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22 ora italiana al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale di calcio. La Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati

0: di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per una settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento e l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Masoud e Meisam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22 ora italiana al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale di calcio. La Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del Mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad

0: esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento e l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Massoud e Meysam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano, tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22 ora italiana al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale di calcio. La Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il maltempo che aveva costretto a evacuare temporaneamente il National Mall, Donald Trump ha tenuto a Washington il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, rivendicando che gli Stati Uniti sono più forti, più liberi, più ricchi, più sicuri e più orgogliosi che mai. Nel suo intervento, durato circa 40 minuti, il presidente ha ribadito che l'America non diventerà mai un paese comunista, esaltando invece i valori della Costituzione, il secondo emendamento e l'unità nazionale. Al termine si è svolto uno spettacolo con circa 850.000 fuochi d'artificio. La serata di festa è stata però segnata anche da una sparatoria a Coney Island che ha provocato almeno 8 feriti, tra cui 4 minori. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano

0: Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni scandendo slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu. Per la prima volta hanno partecipato alla cerimonia 3 figli di Khamenei, Mostafa, Massoud e Meisam, assente invece Mojtaba Khamenei, suo successore come guida suprema. L'Italia si conferma la destinazione europea più richiesta per l'estate 2026, con un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili online pari a 51,2%, superiore a quello di Spagna 42,8% e Francia 32,9%. Emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano anche una tariffa media di 153 euro, inferiore a quella di Spagna e Grecia. Tra le regioni spiccano Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte sopra la media nazionale. In crescita anche le prenotazioni rispetto al 2025, con giugno a più 13,4% e luglio a più 10%, mentre la domanda internazionale continua a rafforzarsi. Le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate soprattutto da Polonia, Germania e Spagna. Parte con il segno più la stagione dei saldi estivi, che registra un incremento medio del 3% rispetto al primo giorno dello scorso anno. A rilevarlo Federazione Moda Italia e Confcommercio, a trainarli il turismo e il clima favorevole. Stasera alle 22, ora italiana, al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, il Brasile affronterà la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale di Calcio. La Seleção, guidata in panchina da Carlo Ancelotti, si affida a Vinicius per evitare i rischi dopo la rimonta sofferta contro il Giappone. Resta ancora indisponibile invece Rafinha per infortunio. La Norvegia di Haaland, reduce dal 2-1 sulla Costa d'Avorio, arriva invece in grande fiducia e cerca il colpaccio contro una squadra di blasone comunque tra le favorite della Coppa del mondo. Chi passa sfiderà nei quarti la vincente di Messico-Inghilterra, in campo nella notte alle 2 ora italiana. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la Formula 1, la Ferrari trionfa a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. A vincere Charles Leclerc, che taglia il traguardo dietro la safety car per l'incidente negli ultimi giri alla Red Bull di Max Verstappen. Il monegasco precede George Russell su Mercedes e l'altra rossa di Lewis Hamilton. Solo sedicesimo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, frenato da un guasto nel finale mentre era in lotta per la vittoria. Il 19enne italiano della Mercedes comanda sempre la classifica piloti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del governo Peskov, dal momento in cui ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati a Kiev e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Colloquio telefonico Putin-Trump. Lo zar ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan, lo fa sapere l'emittente saudita Al Arabiya. Le trattative dovrebbero affrontare diverse questioni chiave, tra cui le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. E a Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato, in memoria dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. La cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È la frase shock che la Minsa Idilli, il 22enne originario del Gambia, che sabato ha colpito con una ventina di coltellate senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato poco dopo l'aggressione. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio, in attesa dell'udienza di convalida nel carcere di San Vittore. La vittima si trova ancora ricoverata all'ospedale Niguarda. È stabile e sedato. I medici che lo hanno in cura nelle prossime ore dovrebbero sciogliere la prognosi. Voltiamo pagina al ciclismo. Isaac del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, frazione da Tarragona a Barcellona di 168 chilometri. Il messicano ha preceduto il compagno di squadra Tadej Pogacar, che è esultato con lui al traguardo, e il belga Evenepoel, quarta piazza per il danese Vingegaard, che resta in maglia gialla, con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto, potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere

0: socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Abbott Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.